porta sempre sta aperta al viaggio. Erba sana i farigola, la balconada cresce quasi senza